tu siamo, non padaia, ben sotto tutte, non patito, dritto, mi dà guai.